0: mi preoccupava d'un guaio fatto per golferia.
1: Che vuoi tu dire?
0: La colpa è mia, non mi sgridar per carità.
1: La vuoi sedere?
0: Oh, la guardana, la tazza verde di porcellana mi scappò. Patatrac e incento.

0: 5, 7,
1: il primo punto è vostro,
0: punto mio, 8, 5, 9, resolvo la pariglia, 9, 7, 9, 5, a voi, 2, 3, 6, 3,
1: e 2, voi pure l'avete,
0: no!

bravo. Bene, congratulo con tutto il cor. Ma che bravo, ma che bravo. Paglietta, pagliucca, pagliuzza d'amor, di quel gaudio finebri, di quel gaudio il mio corpo che moglie potersi potere evita, è un piacere cui ni un altro va a parte.

Sotto qua, sospiamati, ci parte essere fermato già davvero la sua. Sotto qua, sospiamati, ci hanno sempre fermato già davvero la mia. E se no...